0: sentiasa di hati.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Kesesakan lalu lintas di Johor Bahru mesti ditangani.